vehementi, in amaritudine loco vehementi, ma tu sei materie, cinis elementi, simil sofoliore, colonna trenti, cum si deni proprium vir sapienti, sopra ventra ponere sene fondamenti,

Quiterius era vehementi, in amaritudine loqua vehementi, ma tu sei materie, cinis elementi, simis foliore, qualora trenti, cum si deni proprium vir sapienti, sopra ventra ponere sene fondamenti,

Deuteronomius era vehementi, in amaritudine loco vehementi, ma tu sei materie, cinis elementi, simis folio le colonna trenti, considini proprium vir sapienti, sopra ventra ponere sede fondamenti,